di chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: soldatini di ferro così.
1: Singhiozzava il tenor, commovendo ogni cuor, quando in Istria tornò il tricolore.
2: Ricordi di Parigi e di un certo chevalier.
3: Valentin,
0: di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
2: J'ai deux amours,
3: l'amour
2: conquistava Parigi.
4: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
1: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.

Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor. Ogni stella in ciel parla

0: capra Zinelli.
1: Oh,
0: Nelli.
1: Oh,
0: Nelli, Nelli, Nelli. C'è la capra, capra, capra. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Tra le casse ferri rotti, ia ia oh. Dove i topi son grassotti, ia ia oh. C'è un bel gatto,
2: miau,
0: gatto,
2: miau,
0: gatto, l'asinelli.
1: Oh,
0: Nelli,
1: oh,
0: Nelli, Nelli, Nelli. C'è la capra,
2: meh.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.